0: Wanji?
1: Hello?
0: Yes, sir.
1: Webale kuweleza.
0: Webale kuuliriza.
1: Eliasa, andika fumba bugerere.
0: Kayunga.
1: Kayunga. Sime mpeleza imwe.
0: Yes, sir.
1: Gari na mtu uweleza.
0: Kale, kale. Kale. Bita wala lao tukulize. Elibula udachika dido muka agogu wanko kubanga tusema. Nkobe kudachika maku miana noso? Kudachika maku miana nija soma abako ontani abe wandi sisaku. Abato ntono negechuma. Mkagwa.
2: Hello.
0: Yes.
2: Ama inakalira kune kisoni mbira mpando babu.
0: Bambi yodagule ya time radio.
3: Kali peka lekante kwechuma wano. Echindi. Uyo.
0: Mkagwa.
2: Hello.
0: Yes, sebo. Wanji? Hello?
3: Kali. Kanige chuma chino.
0: Munangi?
2: Hello?
0: Yes, sebo. Yes, sebo.
2: Hello?
0: Hey, tulikufuna. Kali. Kali, wewe balo kuuliza. Ama adiga ikuto na yoli? Kati echo mechi soko kitoleko
4: uri wanja the rocks up
5: tujani wets
6: chinana na munana katoneze mukaga busagaro your radio only